senza mani, ma con cosa di mangiare che l'ha fatta, ma negate le visure, 36 vada. Quando non sentivo 70 capi, ma quando c'è una forza la prima vez, ma quando c'è una forza la prima vez, ma quando c'è una forza la prima.

non t'aggiuro più senza mani, ma non posso rimanere che da fatta, ma tenga delle visture 36, ma no. Mi fanno le puntive su tanta capè, ma quando ci ma forza la prima vè, ma quando ci ma forza la prima vè, ma quando ci ma forza la prima vè.